0: eccellenza, l'angelo di nostro giungere succise.
1: E bello si appenda morto alle forche.

0: deve simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Don Gio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.